di orribile la sera, felice la grande dell'ombre che spera, abbia il compagnere alla dueña del suo amor, nel sausi la palma se ne sei con calma.